Giulia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità sul Triveneto nel corso della mattinata di martedì. Con residue infatti precipitazioni sparse, ma inizieranno poi dal pomeriggio a farsi strada ampie schiarite. Le temperature massime per il momento si manterranno pressoché stazionarie, con valori compresi tra i 18 e i 22 gradi. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti a tratti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Dai, non siate pelandroni. Io lo so che pelandrone non si dice alle 6 e 6 minuti del mattino, è una parola da evitare. Invece vi auguro buona giornata, ben svegliati, è martedì, è il 12 maggio e attenzione, giornata abbastanza umida. Non aprite la finestra se magari siete meteoropatici, ve lo consiglio, fate con calma, fatelo un po' più tardi quando avrete già sorseggiato il primo caffè, d'accordo? Intanto buongiorno, sono Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock, abbiamo aperto il nostro The Alarm Rock Show con i mitici Cream, eccoli lì, i mitici Cream, Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton ed era White Room. Allora spero vada bene, vada già meglio stamattina rispetto a ieri e voglio adesso sentirvi, voglio sentire le vostre voci, a che punto siete sin da queste primissime ore del nuovo giorno. C'è un numero cui fare riferimento per spedirci anche messaggi ma soprattutto note vocali. Voglio sentire le vostre belle voci calde all'olio d'oliva. Allora 388 893 6699. Che dite? Iniziamo con qualcosa che ci porti subito lì? In strada? Lungo la strada? Un bel viaggio? Beh, salutiamo intanto quanti sono già all'opera e si trovano al volante. Bocca al lupo, eh? Buon viaggio e come sempre massima prudenza. Per voi, Tom Petty, Love is a Long Road.

Radio Easy Rock. The Alarm Rock Show.

Bella leggera, Mumford & Sons con Chris Stapleton. Sembrava una canzone quasi da catechismo, da cantare il sabato mentre si fa la gita con il prete e si va, che ne so, al lago, e uno ha la chitarra e canta una canzone come questa, appunto, Here. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. È martedì, è il 12 maggio, sono le 6:15 e voi siete su Radio Easy Rock.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69 euro.
4: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mister Shalalalalala, Mister Van Morrison, dai, adesso non dissacriamo questo grande uomo che ci ha regalato tanto buon rock and roll negli anni 60, ai tempi dei Them, ma anche in qualità di solista. Lui, come spesso ricordiamo, ama autodefinirsi un jazzista. Lui ama un certo stile di musica, la musica jazz. E allora Van Morrison, intanto, la notizia è proprio di ieri, ha annunciato una gran bella residency di 5 concerti a Londra presso il nuovo British Airways dell'Olimpia, con date fissate per il 23, 24, 27, 28 e 29 settembre di quest'anno. E i biglietti per questi spettacoli, interamente composti a sedere, saranno disponibili da venerdì 15 maggio dalle ore 9. Se avete amato Van Morrison e volete raggiungere Londra a settembre per vederlo in una di queste date, beh, sappiate che venerdì sono già disponibili e potete acquistare i biglietti. Intanto l'evento celebra sia l'apertura di questa nuova arena di 3800 posti, sia il recente successo di Van Morrison, che ha da poco pubblicato il suo album molto blues intitolato Somebody Tried to Sell Me a Bridge, e anche ricevuto una bella onorificenza al Jazz FM Awards 2023. Sei, non male, eh? Vedete? È il jazz, lui ama il jazz. Sono le 6:21, buongiorno, sono Nino Carollo, tutto bene là fuori? Allora raccontatelo con i vostri WhatsApp al nostro 388-893-6699. Adesso ci sono i Semisonic con Closing Time.

Sì, lo so, è facile dire have a nice day quando magari fuori. Guardando il cielo è facile dire have a nice day, poi guardi fuori e dici ma che have a nice day, de che? Ma de che? Allora, soprasediamo, dai, su, coraggio, ce la possiamo fare anche questa mattina, martedì 12 maggio, sono le 6 e 29 minuti del mattino, capite? Sono le 6 e 29 minuti, proprio in questo istante. Allora, vorrei conoscervi, se siete Easy Rocker nuovi, e allora segnate, memorizzate questo numero di WhatsApp, 388-893-6699. Piacere, mi chiamo Nino Carollo, e voi, se volete presentarvi, se siete nuovi, per la prima volta ci ascoltate, e vi unite alla grande famiglia di Radio Easy Rock, beh, fatelo, fatevi notare, ci teniamo tantissimo, dobbiamo allargare. Dobbiamo allargarci, la famiglia deve allargarsi, capite? Bene, adesso parliamo di cose belle, tipo la nuova musica che stiamo suonando in questi ultimi giorni, in queste ultime ore. C'è per esempio il nuovo pezzo di Bridget Calls Me Baby, che a noi piace davvero una cifra, e ve lo suoniamo proprio adesso. I Dance With Another Love in My Dream. Here we go.

0: Ma salutiamo anche qualche amico che si è un po' inzuppato stamattina. Si è fatto un po' la doccia, ci chiede anche una saponetta perché si deve fare, insomma, sciacquare da questo fango. È una giornata abbastanza paludosa, è una abbastanza melmosa, vero Massimo? Salutiamo Massimo da lassù che ci segue da quel di Feltre. Buona giornata Massimo, adesso alle 6.37 che succede? Che succede? Vedo già una tazzina di caffè pronta e quindi si sorseggia un buon caffè. A tra poco. Radio Easy Rock.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Sì, siamo noi, ci distinguiamo da tutti. Questa è Radio Easy Rock. Abbiamo suonato i Creedence perché c'è bisogno di carica alle 6:40 minuti in quest'istante del mattino, martedì 12 maggio. Che bello, eh? Dopodomani si va via, si va a fare un po' di vacanza, ma vacanza lavoro, la chiamano vacanza lavoro, infatti giovedì inizia il Biker Fest International, qui in radio siamo tutti eccitati, in particolar modo io e Claudio Valentini, visto che saremo là a Lignano nella 4 giorni del festival e quindi, beh, che dire ragazzi, vi aspettiamo.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso, a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene. Viene.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rate

0: finale residuo a 12.681 euro. TAN 799, TAEC 1096. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 maggio.
1: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice. Info su campellomotors.it.
2: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony, con soda e lime per favore.
3: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
2: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
4: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
2: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
5: Stai cercando un'auto usata?
6: Sì, ma voglio un vero affare.
5: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
6: Rottamazione sull'usato, wow!
5: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
6: Allora conviene davvero!
5: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
7: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
12: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
13: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
12: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
13: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
12: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
4: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
5: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
6: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
7: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
6: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
7: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
6: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
8: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
9: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
10: Fino al 19 maggio, Bon Roll Aia 680 grammi, assortito 6,90 euro.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
12: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
11: Ma fino al 16 maggio.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
14: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
15: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
16: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, Heavy Metal Day.

0: Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su duepuntieventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock.

0: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. 3 luglio, Negramaro.
1: Meraviglioso.
0: 9 luglio, Francesco Gabbani.
1: È solo una follia.
0: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 maggio.
3: Da Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice. Info su campellomotors.it.
0: Torna anche quest'anno Este Music Festival, con le leggende internazionali nazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
4: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock in the Night.